0: sa usutunay Hatuli
1: Hai FM.lk
2: Sri Lanka Rhythm Vishwesi Sara Live FM.